Ecco, interessante quella chiave di Teodoro X, che noi lo riferimos in giorni di esprimere che quisiera.

E con la voz del cantautor e violinista italiano Angelo Branduardi in este Grido a Roma, traduzione all'italiano de Grito hacia Roma, sempre del poeta in Nueva York, seguimos en Café del Sur, en este programa especial dedicado al poeta Federico.